Ma fa meglio anche. Le dada mi fa cracca. E il programma anche. Sono fermi. E niente piede mi promette. Che mi capo a di avvia via Kenya. Devi andare a sentire il ma a ma paolo mi uccini fo di voi. Ma prendiamo un anno mi fa pe. Fegna men fo dottor insomma non.